0: 1, 2, 3, 3,
1: Yeah, baby! Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica.
0: Oh.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1.
1: Yeah, baby. Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento.
1: Adesso ascoltiamo
0: e
1: Buon Tempo di Giovanni e Ralph.

Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna. Penso con sueño para

conosciuta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sì.

tutto viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. E spara. E pensare che

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

0: Guarda un bene.
1: Mamma mia.
0: C'è. Mamma mia.

0: Sì, ma, dammi un
1: ti compro, prego.

0: sembrano dovute. Chi le prima ha fatto la parte buona fa? E... Sasso! Sasso! Sasso!
1: Profumi in guano di donna.
2: Guarda, compagni, ma mi è fiori che fa?
3: Ah,
2: c'è che poveri, no?
3: Che pulita, mi.
4: Oggi è salito cosa fa?
2: Ehi, è pure la sigaretta, ma c'è già arrivato.
4: E
2: che stai ancora, è pure la sigaretta, c'è già arrivato di nuovo. E giù, già la sigaretta, ma quando è che veniamo?
3: Profumi.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza.

0: Anche se sbagliamo, ma l'amore trionfa sempre di tutto.
1: Stiamo sbagliando, un pochino, ma non ci potremmo fare niente, perché i nostri cuori sono troppi.

0: Yeah, baby. Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

Adesso partiamo con i saluti. Elka, Cutie Bumble, Azzurra, Carlotta, Yanet, Angelo Buff, Davide Gabriele, Marica, Fenice, De Gru, Alice, Felix, Paola, Giro Becchino, i nostri bot, Whisky, Pirlotte, Bunny, Melody, Micione, Shaki e nessun altro. Grazie a tutti che siete nella mia diretta e vi auguro un buon ascolto.

0: esatto.
1: Adesso ascoltiamo Waka Waka, e questa qua la dedichiamo al piccolo Gabriele. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. Che c'ha solo 4 anni.

Ricordo che sarete in mia compagnia fino alle ore 19, poi dopo avremo Baby. Alle 20 Giuseppe CT, ore 21 Step, infine alle 22 DJ Bello.

0: facciamola, cerchiamo una canzone per Angelo Baffo?
1: Sì.
0: A lui piace Antonacci. A, cosa mettiamo? Tu le conosci? Una di Antonacci, ne abbiamo 50.

0: lasciando una traccia. Straccerò queste lettere scritte soltanto per hobby. Cercherò condizioni ideali e un ettero pali per farti.
1: Questa è la canzone che dobbiamo dedicare ad Angelo Buff, per farti felice, di Biagio Antonio.

0: Lumi. La Micione?
1: Quindi aspetto che venga la notte per fare una figlia.
0: Trasmette la Foxy, la nipotina. Dove siamo? Di quale regione siamo?
2: Puglia.
0: Pugliesi, Simbe. No, l'orecchietta con l'uccello del rap. Ti piacciono le orecchiette con l'uccello? Dove sta? Ah.
2: No.
0: Come no?
2: Non le ho mai mangiate.
0: Vabbè, non le piace. Comunque sono buone. Ma dai.
2: Io i pasticciotti.
0: Che c'entra il pasticciotto?
2: Ricetti.
0: Ma che c'entra il pasticciotto con la allora, la luganega ti piace?
2: La salsiccia,
0: riferito, suggerito la mamma. Ah, se no mica sapevi che è sta luganega. Vabbè. La salsiccia, dici, ma no. Come dici? La? Non si dice, dai.
3: Adesso stiamo ascoltando Bad Romance di Lady Gaga.

Oh, che è gelato per tutta la famiglia qua, che mi chiamano Babbo Natale a me. E mo tra poco arriva pure la grande col marito, perché sanno che c'è il gelato buono stasera qui.

0: Buonasera Hulk, in console trovi DJ Fazzi. Buonasera Benja, in console trovi DJ Fazzi.
1: Saluto anche io, sia Michele, sia Benja, ce ne sono mogli qua. È entrato un certo Benja, cerca moglie. Ce ne sono, se le pappa tutte il beccamorto.

0: Adesso stiamo ascoltando Bailando English di Enrique Iglesias e Sean Paul.
1: E Benja è scappato, Benja ha trovato nessuno. Michè, cerca moglie su Benja. Ci può prestare qualche signora, Benja, eh? Michè,

0: Allora, ieri c'è stato un po' di confusione. Tu hai scritto che domani, 2 giorni, è il compleanno tuo o un altro giorno? Quando è il sto benedetto compleanno?
1: Domani.
0: Ah, domani, eh? Hai detto bene, non il 10. Non l'abbiamo mai detto. Ah, il 10 la scuola! Ah, mai sì, alla scuola! Come purtroppo! Ah, e quindi poi come faremo con le dirette?
1: Ne farò solo il sabato e la domenica e forse il venerdì se mi sbrigo.
0: Ah. Però in ogni... Certo,
1: Ma domani ci
0: domani...
1: sono.
0: Boh, penso di sì.
1: Sicuro, sicuro, tanto la
0: Ah,
1: festa ce l'ho
0: e
1: di mattina di
0: poi...
1: pomeriggio.
0: Ma tanto poi... A volte la mamma comunque viene, no? Perché è costretta... Beh, se
1: Costretto.
0: faccio la diretta... Se faccio diretta io, ti faccio fare il quarto d'ora, mezz'ora, le sere viene
1: Magari se
0: pure
1: non
0: tu.
1: posso venire faccio...
0: Qualcosa di casa. Ecco,
1: Magari.
0: ok, può trasmettere anche da casa.
2: Gelosire, quella notte lungo il mare è venuta con te.
1: Adesso è arrivato Celentano con una storia d'amore. Questa qua la dedichiamo a Sciacchi.

0: Ricordo che ore 19 avremo Baby, ore 20 Giuseppe CT, ore 21 Dottor WJ Step e infine alle 22 DJ Bello, che chiuderà la serata.
1: Questo è il castello che io posso dare.
0: Vabbè, più che serata, notte.

0: Oggi ha giocato il Francavilla, no? Abbiamo vinto. Quanto?
1: 3-1.
0: Contro chi?
1: Boh.
0: Palmese, è una squadra di Palma Campania, della Campania.
1: Ah, bello, bello, bello.
0: Gli abbiamo dato 3 pere. Se buscava 3 pere.
1: Vabbè, noi, io non seguo queste cose.
0: Oh no, già che segui?
1: Niente,
0: Pinocchio.
1: Io seguo solo Radio Sole Luna.
0: Troviamo una canzone di Pinocchio?
1: Proviamo.

0: Adesso stiamo ascoltando Maracaibo di Luisa Lu Colombo.
1: L'avevi messa prima questa o no?
2: No,
1: ok, dai.

0: Adesso ascoltiamo Pinocchio di Gabry Ponte.
1: Lo stesso giorno, e non fu un caso, si ritrovò ad aver più lungo il naso.
2: La mitica sigla della nostra DJ Strega. DJ Strega non la conosce? Sì, è una nostra DJ, purtroppo per il momento si è fermata. Si è fermata, però dopo a lei piace tanto Topo Gigio.
0: Sicuramente mi farò qualche sigla.
2: La danza delle streghe.
0: Ancora devo aspettare.
2: La danza delle streghe, mettiamo? Guarda. Infatti è quella, la danza delle streghe. Oh, è bella, eh? Allora, la sigla della strega, troviamola, dai. Che poi la canto pure io.

0: Meno 18 minuti e la mia diretta finisce, passerò a Baby.
1: Tanto poi sta per arrivare ancora Gabri Ponte con, abbiamo detto, la danza delle streghe. Sicuramente la conosci, eh? Mo' l'ascolterai, dai. Ah, te la devo pure mandare, mamma.

Continuando con Gabri Ponte, la danza delle streghe. Wow, oh, oh, oh.

0: Prossima canzone, andiamo con un po' di salsa. Un po' di salsa al pomodoro, buona buona.
1: Ci mettiamo un po' di basilico, un abbraccio.
0: Formaggio,
1: vabbè, sulla pasta. Poi ci mettiamo, facciamo le braciole.
0: Buone
1: polpette.
0: Sì,
1: di cavallo? No,
0: no,
1: non
0: no.
1: Vuole Shaggy, il cavallo non si mangia. Che dobbiamo mangiare?
0: Sì.
1: Che mangiamo? Verdura, va.
0: Verdura.
1: Non mangiamo più i cavalli.
0: Verdure
1: qualche pollo lo possiamo mangiare però, dai.
0: Un pollo,
1: dai. Lei mangia solo conigli. Non è vero, perché c'è un coniglio che ancora non sappiamo, ancora non riusciamo a vedere gli occhi. E sono coperti dal pelo.
0: Poverino.
1: Ah.

E diamo la buonasera a Baby, che sarà dopo di me, quindi alle ore 19.

Adesso stiamo ascoltando El Perdedor di Enrique Iglesias. Grazie Kevin.

0: ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba?
1: Ok, siamo arrivati all'ultima canzone della mia diretta, Ghostbusters di Ray Parker. Adesso comincio a salutare tutti.

Salutiamo Elka, Cutie Bumble, Carlotta, Kevin, Yanez, Marika, Fenice, Alize, Felix, Paola, Ciro Becchino, i nostri bottini Whisky Pirlotte e Bunny, DJ Dani, DJ Giuseppe, buonasera Giuseppe, Baby che sarà dopo di me, Hulk, Melody, Micione e Shaki. Grazie a tutti per essere stati alla mia diretta e do una buona diretta a Baby. Baby, la radio è tutta per te. Vai!

diretta a tutti voi. Faccio i complimenti a Foxy della bellissima diretta. Scusami, ma la domenica ho delle altre da fare dentro tardi. Io saluto i miei titolari Shakira e Micione.

saluto Melody, Hulk, DJ Giuseppe CT, che ci sarà dopo di me. Saluto Bunny, Pirlotto, Whisky, Ciro Becchino, Paola, Felix, Elise. Saluto Fenice, DJ Fozzi, Marica, Kevin, io non ti conosco, sei nuovo? Saluto Gianne, Carlotta, Cutie Blue, Tony Jeep, Elka,

Saluto tutte le persone che mi ascoltano dall'esterna, a tutti i gruppi associati a Radio Sole Luna. Grazie di avermi augurato una buona diretta. La console è tutta mia. Buona musica, ragazzi. Buona musica.

Viva Andrea Zeta, tu non vali niente. Tutto per Kevin, tu non vali niente, Kevin.

Sì, ciao Jesse, buona domenica anche per te. Arriva Raffaella Carrà a far l'amore, cominci tu. Buona domenica a tutti.

va Alessandro Fiorello, ferma su treno. In console DJ Babi fino alle ore 20, dopodiché passerò con So a Giuseppe Citti.

0: La voce
1: che non ci crederà ancora,
0: più sensuale del web,
1: in mezzo a tutte cose belle sta città.
0: Baby,
1: io mi ho pigliato meglio che c'è sta.
0: DJ.

saluto Tech Trouble. Adesso voglio autodedicarmi questa song, a me piace molto. Andrea Zeta, mi fai sunnare.

La mia diretta è giunta al termine. Per primo saluto i miei titolari, Shakira e Micioni. Saluto i bottini, a Melody, a Hulk, DJ Giuseppe, CT che prenderà console. Saluto Jesse, Bunny, Pirlotto, Whisky, Ciro Becchino, Paola. Te Crow, Felice, Marica. Saluto Kevin, saluto Janet, Radwalla, Azzurra, Cute Bubble. Saluto Tony Jeep, saluto Erka, saluto tutte le persone che mi hanno ascoltato dall'esterna. Saluto tutti i gruppi associati a Radio Sole e Luna. Noi ci sentiamo domenica alle ore 19. Shakira, se c'è qualche cambiamento, ti avviso in settimana.

alle persone che mi hanno ascoltato. Un grazie va anche a voi. Vi auguro buon proseguimento con DJ Giuseppe CD. Non andate via. Buona musica, Giuseppe. Ciao belli. A domenica prossima. Alla prossima.

esclusive frequenze di questa meravigliosa radio web. Sta per salire in console direttamente da Catania, il mitico Giuseppe Di

E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima chattina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Un grazie va alla nostra bravissima DJ Baby per il passaggio di console, brava come sempre. Un grazie va ai nostri titolari Shaggy e Micione, un grazie va soprattutto a voi che siete qui, che ci ascoltate tutte le sere. Un grazie per la vostra buona diretta, DJ Giuseppe, vi auguro a voi tutti un buon ascolto.

E dopo aver ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, noi passiamo con il primo brano per questa sera con gli Africa. Ci andiamo ad ascoltare la loro Boom Boom.

0: e dopo averci ascoltato questa.
1: Da quando sei partito?
0: Bellissima song degli Africa. Noi passiamo con il prossimo brano, con la bravissima Andrea Berg. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, Du hast mich tausendmal belogen.

Diamo la buona serata e benvenuto in chattina a Rita da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta. E dopo averci ascoltato questa bellissima song della bravissima Andrea Berg, noi passiamo con il prossimo brano con Daniela Giorfi. Ci andiamo ad ascoltare la sua I Love You.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Daniela Giorfi, noi passiamo con il prossimo brano, con i Fragma. Ci andiamo ad ascoltare la loro Coco Toc.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Fragma, noi passiamo con il prossimo brano. Ci andiamo ad ascoltare la bellissima song del gruppo Sparks, Non te ama como yo.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Lisa Del Bo, noi passiamo con il prossimo brano, con il bravissimo Shudin. Ci andiamo ad ascoltare la sua Boy In.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del bravissimo Shudin, noi passiamo con un'altra bellissima song con Whitney Houston. Ci andiamo ad ascoltare la sua I Will Always Love You.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song della bravissima Whitney Houston, noi passiamo con il prossimo brano, con il bravissimo Roy Orbison. Ci andiamo ad ascoltare la sua You Go.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del bravissimo Roy Orbison, noi passiamo con il prossimo brano, con i Visage. Ci andiamo ad ascoltare la loro Fade to

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Visage, noi passiamo con il prossimo brano con i Village People. Ci andiamo a fare la loro Imca.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Village People, noi passiamo con il prossimo brano, con gli Snap. Ci andiamo ad ascoltare la loro Color of Love.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli Snap, noi passiamo con il prossimo brano, con i The Police. Ci andiamo ad ascoltare la loro Every Break You Take.

Diamo la buona serata e benvenuti in chattina al nostro DJ Dottor Step, da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei The Police, noi passiamo con il prossimo brano. Con Alice ci andiamo ad ascoltare la sua Better Off Alone.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di DJ Alice, noi passiamo con il prossimo brano, con la bella Epoch. Ci andiamo ad ascoltare la loro Black in Black.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song della Belle Époque, noi passiamo con il prossimo brano, con il Level 42, ci andiamo ad ascoltare la loro Lerson in Love.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Level 42, noi passiamo con la mia ultima song per questa sera e la andiamo a dedicare tutta per nostro bravissimo DJ Step. Con i Queen ci andiamo ad ascoltare Bohemian Rhapsody, tutta per nostro DJ Step.

DJ Giuseppe saluta e ringrazia tutti gli ascoltatori e vi dà appuntamento alla prossima diretta.

Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà la console al nostro bravissimo

0: DJ Step. Ci terrà compagnia lui con la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare a voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta. Spero di essere stato di vostro gradimento e che dire, risentirci alla prossima diretta e un grazie sempre. DJ Step, se sei pronto, vai che la console è tutta tua e buona diretta.
1: Una voce, una canzone.

cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato, signora.

0: indimenticabile, per un feeling musicale imparagonabile. Dottor Gugey Step vi invita all'ascolto del programma Mi Ritorni in Mente. I successi di ieri e quelli di oggi, le dediche e le richieste. Il programma giusto per ripercorrere i momenti più belli della vostra vita.
1: Conduce in studio per voi.
2: Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, sono lieto di presentarvi.
0: Dottor Gugey Step.
3: Ha ha ha ha ha!

0: corrisponde al nome di Dottor VJ Step.
1: Bello!
2: Wow!
1: Bello!
3: Bellissimo!
4: Andiamo bene! Proprio bene! Come non sei
5: tu. Buona serata carissimi amici di Radio Sole Luna. Ben ritrovati con Dottor VJ Step con l'appuntamento serale di Mi Ritorni in Mente, programma ideato, curato e condotto dal sottoscritto Dottor VJ Step. Salutiamo a tutti gli amici che si trovano qui in chat, in particolar modo salutiamo Shaki e Micione. Ancora andiamo a salutare tutti gli amici che ci ascoltano dai vari link esterni. Tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici dai link esterni. A voi vi auguro buon ascolto. Appena arrivata anche Foxy, ciao Foxy, la piccolina di Radio Sole Luna.

Bene, questa sera abbiamo un po' di musica soprattutto italiana da ascoltare. Il primo brano invece lo andiamo a dedicare per chi? Lo dedichiamo a Giuseppe, al DJ uscente. Giuseppe, ti vado a dedicare questo brano se ti piace. UB40, Kingston Town, dal 90.

Allora, il primo brano l'abbiamo dedicato per Giuseppe, Kingston Town, UB40 dagli anni 90. Prossimo brano arriva Riccardo Cocciante, Sincerità.

0: per te.
1: E anche fateci a socia.
0: Sincerità, solo questo ti rimane di me. Sincerità. Solo
1: prossimo brano. Arriva questo brano di Samuele Bersani, Chicco e Spillo, andiamo a dedicare a Rita.

E così abbiamo ascoltato questo brano di Samuele Bersani, Chicco e Spillo. Invece dal 99 arriva Massimo Di Cataldo, Senza di te, brano che andiamo a dedicare per Sciacchi e Micione.

0: E allora abbiamo riascoltato Massimo Di Cataldo con questo brano che si intitolava Senza di te. Dal 99 l'abbiamo dedicato per Sciacchi e Micione, tutti si sono associati. Il prossimo brano arriva dall'89, Zucchero, Il mare impetuoso al tramonto.
1: Il mare impetuoso al tramonto, salì sulla luna e dietro una tendina di stelle.
0: E questo brano lo andiamo a dedicare per tutta la chat.

E allora abbiamo riascoltato così questo brano, Zucchero, il mare impetuoso al tramonto, era il 1989 l'uscita di questo singolo, di questo brano. Prossimo brano arriva Gianluca Grignani, che ci ripropone dal 95 Falco a metà.

E noi abbiamo ascoltato dagli anni 90 questo brano di Gianluca Grignani, Falco a metà. Prossimo brano arriva Gianni Bella, Me ne andrò, dal 1977.

E così abbiamo riascoltato questo pezzo di Gianni Bella, Me ne andrò. Magari qualcuno lo conosceva questo pezzo, altri no. Prossimo pezzo, invece, per tutti i sorcini non può mancare Renatone Zero, e gli dedichiamo Paleo Barattolo dal 73. Lui è Renato Zero.

E Rita si associa per tutti i sorcini. Abbiamo ascoltato questo brano di Renato Zero, Paleo Barattolo, dal 73. E adesso ci andiamo ad ascoltare un altro brano. Dal 98 arriva Alex Baroni. Ci manca molto tanto, sempre. Il brano che andiamo a riascoltare è Onde.

questo brano Fati Zero lo dedica per tutti, e andiamo a salutare anche Puma. Ciao Puma, Step On Air.

E va bene, noi andiamo avanti con la musica. Prossimo brano lo andiamo a dedicare tutto per Foxy. Cicillo, balli di gruppo.

E così abbiamo riascoltato Fammi Volare, Drupi, prossimo brano, arrivano i Pooh. Ancora una canzone dal 2016, i bravissimi Pooh.

E va bene, noi continuiamo con la musica, arriva il prossimo e anche ultimo brano, Cugini Campagna, Cucciolo, e poi arriverà la mia sigla.

Benissimo, carissimi amici di Radio Sole e Luna, anche questa sera il tempo a mia disposizione è terminato. Abbiamo ascoltato tantissima bella musica in mia compagnia, varia musica italiana, e adesso arriverà tra poco DJ Bello che ci farà ascoltare tutta la sua bellissima musica, sempre su Radio Sole e Luna, non andate via. Salutiamo tutti, in particolar modo salutiamo Shaki e Micione, sempre che ci danno l'opportunità di fare tutte le belle dirette qui su Radio Sole e Luna. Salutiamo tutti in generale che siete qui nella chat, a voi un saluto. Noi ci riascolteremo alla prossima diretta, non so quando sarà la mia prossima diretta adesso, poi vedremo. E intanto vado a salutare anche tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici che ci ascoltavano dai link esterni. A voi una buona serata. Ciao, alla prossima!

E buonasera, buonasera a tutti qui, dice bello bello, sempre su Radio Solidona, la prima di web, batte battetti fuori, sempre su Radio Solidona. Ci sono ragazzi, tranquilli, mo dice bello bello, non ci sta, si è dormito pure stasera, siamo a posto, mo come famo, è un guaio stasera, chi ci mettiamo? Boh, che ne so io, vedi tu chi ci devi mettere. Facciamo straordinari, sempre sulla Radio Solidona, la prima di web, batti fuori per voi. E vai ragazzi belli belli, sempre sulla Radio Solidona, con il bello bello e tutto lo staff di Radio Solidona, belli belli. Penso che Dina Pietosi Grossi, come sempre, Dina Visioni, Marco Sbarbona e tutto lo staff della Nazione. Grazie a tutti i DJ che mi hanno preceduto prima di me, sempre su Radio Solidona.

Ragazzi, belli belli, sempre su Radio Soluna, prima di avere parlato quali per voi da quando arriva bene vai qua si sentite beat che le vedete.

Ma ragazzi, belli belli, sta arrivando un altro brano musicale. Questo vediamo davanti alla nostra amichetta Rita DJ. Bella bella Rita.

0: al di là del limite degli occhi tuoi.
1: Che associa vita per missione con mio canto libero.

Giovanotto, vieni, vieni, che ho il camino tutto attivato, servizio speciale, sei sperato, devo fare la polenta che gira, però non fa

giusto, ridala, puliamo il camino così dopo tira bene. E come tira? Wow, e vai sempre sulla Radio Soluna.

certo la polenta c'ho con i fasoli, con le cotiche, la polenta con le cotiche e salsicce dentro, buone, buone, wow, spuntatine di maiale pure, buone.

Donne, donne, donne, si siede, quante donne ci sono qua? Facciamo un corsettino di ballo, dai su, su, un pochettino, dai su. Donne, cominciate a preparare i scalpini che si vola, stretti, stretti, sempre sulla giusta luna, dai su, su, corsetto veloce di ballo.

Allora, vediamo un pochettino, facciamo le coppie. Io mi prendo Rita per ballettino. Micione Severettina. Ci manca Andrea ci sta. Andrea ci mettiamo un'altra che se volontaria e va e si balla, se ha bisogno di essere una stretti.

qua, quello so io e quella è Rita, dai. Stiamo a fare, guarda un pochettino, la stiamo a girare come un pedalino, vai, vai, vai, vai, Rita, fammi vedere come si balla questi.

vedi, guarda missioni che ho di, ma guarda, guarda che roba, si impegna di. La missione si impegna, bello, bravo, bravi, dai, su, fammo a gara, amore.

e va che si vola sempre sulla chiusura. Ah, tutto per voi, c'è bello, bello, va vai che si vola, sta arrivando l'altro brano musicale, stretti stretti, dai su.

so quando andavamo in pista, che ne sai, Dina, Micione, che ne sa, quando andavamo in pista io c'avevo le cubane là in pista, io vedevo là quei scarpini via e si volava in pista, in discoteca,

0: another song for you. You might recognize this one.
1: Eccolo qui, un'altra brava musicale, tutto per il tutto c'è bello bello, e grazie a tutti, sempre su Radio Soluna, e buonanotte a chi va, e grazie, grazie, alla prossima.

grazie a tutti, da Gianni Morandi e tutto lo staff di Radio Sollina e del Cervello Bello, grazie a tutti. Noi ci sentiamo presto, sempre su Radio Sollina, numerosi come sempre, sempre su Radio Sollina, mi raccomando, facciamo un paese ordine, affettuosi e golosi come sempre, a Dina Micioni, ma solo quando tutto lo staff di Radio Sollina e tutti quanti di DJ mi hanno piaciuto da più di me. E tutta la chattina, e grazie a tutti, io vi faccio una buona serata a tutti, una buona notte a tutti, e grazie a tutti, alla prossima sempre, sempre su Radio Sollina. Ciao ciao a tutti, un bacio a tutti, alla prossima, sempre su Radio Sollina, e vai!

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

accende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu, con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni.